os nostris, ut opi misericordia tuia duti, et a peccato simo semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes piatam spem, et aventum salvatoris nostri,